0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.